Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101 Your Love amore al 101%.
1: Your Love
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni

tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. Your love.

0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%. R101 R101 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: R101. R101. Your love.
0: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101
0: R101
2: Your Love.

0: dire.
1: R101 Your Love
2: Your Love.
3: Let me know.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.
1: Your Love. L'amore al 101%.

0: con chi sei.
1: R101
2: R101 Your Love
1: Your Love, l'amore al

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.
0: R101. R101. Your love. Amore.
3: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano. La verde torna sopra i 2 euro. Il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri. Traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. Gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia frana, in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: Your Love, l'amore al 101%. R101 Your Love,
1: amore
0: al 101%.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

neanche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.
1: Your

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: R101 Your Love.
2: Your Love.
1: Amore al 101%.
2: Your Love.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Anche la Finlandia e la Svezia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Lo prevede il patto sulla migrazione con le normative recenti dell'Unione Europea. Per ora Francia e Spagna non si uniranno a questi paesi. Le opposizioni contro Meloni, clamoroso boomerang per il governo. Abbiamo spazzato via l'Iran, dice in una intervista a Trump concessa al suo ex avvocato e grande accusatore Michael Cohen. E sul piano strategico il presidente USA afferma che le forze americane controllano lo stretto di Hormuz e che a breve ne otterranno il completo possesso. Ieri l'annuncio di una guerra economica contro Teheran. Dopo più di 7 ore di riunione, il CDA di Montepaschi Siena dà il via libera al piano della D. Lovaglio per contrastare la scalata di Intesa. Doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali. Se andassero a buon fine, il nuovo gruppo avrebbe una rete di più di 2.600 filiali per un polo da 70 miliardi. Il maltempo, temporali e forti piogge al nord in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato un campeggio in provincia di Bergamo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. In questura ieri confronto tra Gianni Di Vita e un'amica. Ci sarebbero divergenze nei racconti dell'uomo, marito e padre delle due vittime, con quello dell'altra test. Calcio ai playoff della Conference League. L'Atalanta di Sarri pareggia 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Tennis, Cobollis offre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Nella prossima notte Musetti giocherà contro Tiafoe. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RTL 101, Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: Amore
0: al 101%.
1: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Nella notte droni russi su un villaggio vicino a Kharkiv. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti. Solo ieri altre 16 vittime in un massiccio attacco sulla capitale ucraina Kiev. Il leader Zelensky nel suo discorso serale torna a chiedere agli alleati missili Patriot. In una intervista Trump afferma di aver annientato militarmente l'Iran. Teheran, ribadisce il presidente USA, non avrà l'arma nucleare. L'inquilino della Casa Bianca sottolinea che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia perché nessuno sa chi ci sia al comando. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, calcio, pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love, l'amore al 101%.
2: Let me be your hero.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Il presidente USA lo dice in una intervista al suo ex accusatore Cohen. L'inquilino della Casa Bianca mette in guardia: presto avremo il pieno controllo su Hormuz. Nella notte attacco con droni russi nella regione di Kharkiv, due donne sono state uccise, altre due persone invece sono rimaste ferite. Kiev bombarda le infrastrutture energetiche di Mosca, mettendo in crisi le capacità produttive della Russia. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena, la strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sul gruppo senese. Una donna è stata trovata morta in casa vicino a Potenza, presentava un grave trauma al volto. I sanitari chiamati dal marito e dal figlio, ma i soccorsi sono stati vani. Inquirenti al lavoro, nessuna ipotesi esclusa. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti, alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della quarta edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Tito, in provincia di Potenza, una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna presenta un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna pista, a partire da quella familiare. Sentiti marito e figlio, si indaga per omicidio. Il maltempo sferza il nord e il centro del paese. Tra le regioni più colpite, Lombardia e Toscana, nel Bresciano esonda l'olio, 81 gli sfollati. In provincia di Bergamo è evacuato un campeggio con 250 ospiti a Isola di Fondra. Nelle province toscane molte utenze senza luce. In Liguria chiusi due tratti dell'Aurelia tra Savona e Arenzano. Donald Trump parla dell'operazione militare contro Teheran durante una intervista con il suo ex avvocato Cohen. Li abbiamo annientati militarmente, gli iraniani non avranno l'arma nucleare, ribadisce l'inquilino della Casa Bianca. Presto avverte, avremo il pieno controllo di Hormuz. MPS lancia offerte su Banco BPM e Banca Generali per complessivi 34 miliardi dopo il via libera del CDA dell'Istituto Senese al piano della D. Lovaglio per contrastare l'OPA di Intesa. Il gruppo bancario allargato diventerebbe il terzo italiano per totale attivo, con un bilancio pro forma pari a circa 466 miliardi di euro. Non sono lucidissimo, anche se sto bene, spero di avere i domiciliari. Lo scrive Walter Lavitola alla sua compagna. L'imprenditore in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore amico di Report, ammette di aver fatto degli errori. Calcio ai play-off della Conference League, l'Atalanta di Sarri al debutto non sfonda, pareggia 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
2: Sorry seems to be

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: 101.
1: R101.
0: Your love.
2: Yeah.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Trump in una intervista torna sull'operazione militare degli Stati Uniti in Iran. Abbiamo spazzato via il paese, dichiara il presidente americano. Teheran non avrà l'arma nucleare e su Hormuz l'inquilino della Casa Bianca ribadisce: presto avremo il pieno controllo dello stretto. Europa divisa sulla fronte migrazione, Francia e Spagna non si uniranno a Finlandia, Svezia, Svizzera e Germania che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Serve un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti, lo scrive Mattarella in un messaggio alla città in occasione del Via dei Giochi del Mediterraneo. Meloni annuncia un tavolo per l'ex Ilva a settembre. Il Presidente della Repubblica e la Premier questa sera saranno alla cerimonia di inaugurazione. Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta all'interno dell'appartamento in cui abitava. Inutili i tentativi di rianimarla dei sanitari del 118. La donna presentava un grave trauma facciale. Si indaga per omicidio. Sentiti marito, figlio e amici della famiglia. Forte maltempo al nord e al centro. Nelle ultime ore nubifragi, allagamenti e frane in diverse zone. Sorvegliate speciali Friuli, Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria, Toscana, 250 evacuati da un campeggio nella Bergamasca, chiusi due tratti dell'Aurelia tra Savona e Arenzano, al sud ancora caldo intenso. Calcio, l'Atalanta sotto la guida di Sarri fatica nel match d'andata dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, finisce a reti inviolate 0-0, si deciderà tutto nella gara di ritorno. Gli orobici saranno senza Scalvini, fuori per un infortunio alla caviglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101
0: Your Love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your Love.
0: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Levo questa spada alta verso il cielo.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. La donna di 57 anni trovata morta in casa vicino Potenza con un grave trauma al volto, sarebbero stati fermati marito e figlio. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari della 118 chiamati poco prima di mezzanotte. Sul posto le forze dell'ordine, sotto sequestro l'abitazione. Non si arrestano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco, sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. Il gasolio raggiunge invece 2,122 al litro, sono i dati rilevati dall'osservatorio della MIT. Stiamo andando molto bene con l'Iran, li abbiamo annientati militarmente. Teheran non avrà l'arma nucleare, lo ha detto il presidente USA Trump in una intervista a Cohen, suo ex avvocato, ribadendo che presto lo stretto di Hormuz sarà sotto il controllo americano. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12esimo Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc, ottimisti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: better now.
1: R101
2: R101
3: Your love.
2: L'amore.
3: L'amore.
2: Your love.
3: Al 101%.

0: 101 R101.
1: Your love.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La procura di Potenza indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone di 57 anni avvenuta questa notte a Tito. Il figlio di 30 anni interrogato dagli inquirenti. Dalle nuove informazioni la vittima sarebbe stata uccisa in casa del giovane che vive in un appartamento adiacente a quello del padre, da tempo divorziato dalla donna. Nord Italia sferzato dal maltempo, numerosi disagi e danni per i forti temporali in molte regioni, tra le più colpite Lombardia, Trentino, Toscana e Liguria. Frane e smottamenti hanno costretto centinaia di persone ad evacuare, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto, senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. In una intervista al New York Times, la premier Meloni ammette che da settimane non sente Donald Trump e alla domanda se a breve abbia in programma un confronto con l'inquilino della Casa Bianca risponde: vedremo. Intanto sul fronte medio orientale il presidente USA ha ribadito: abbiamo annientato l'Iran e Hormuz sarà sotto il nostro controllo. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino in Germania, lo scrivono i media locali. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. Si allarga il caso dei dublinanti, anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è arrivato però prima di quella data, viene spiegato, non rientrerà nella misura. Tennis, Flavio Cobolli accede alla semifinale del Cincinnati Open grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul nei quarti in 3 set. Per il tennista romano è la prima volta in un Master 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: 101. R101, Your Love.
1: Amore.
0: Al 101%.
1: E poi sarà come morire.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nord Italia nella morsa del maltempo, forti temporali in diverse regioni. Allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana, che insieme al Trentino sono i territori più colpiti da frane e smottamenti. Più di 300 le persone evacuate, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Anche Svezia, Finlandia e Paesi Bassi procederanno a trasferire migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo. Le autorità olandesi, coinvolto solo chi è arrivato dopo l'entrata in vigore delle regole lo scorso 12 giugno. Meloni, siamo tutelati, rimpatri accelerati, ora più semplici. Trump afferma: abbiamo spazzato via l'Iran e molto presto avremo il pieno controllo di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian: meglio chiudere la guerra oggi in posizione di forza e con un'America umiliata. Intanto, parlando al New York Times, Meloni dice: pensavo sarebbe stato più semplice con Trump, ma è andata diversamente. Vedremo se lo sentirò a breve. Stasera a Taranto la cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo, presenti Meloni e Mattarella, siano un segno di speranza per un futuro che si vorrebbe di pace, sviluppo e tolleranza, al messaggio del capo dello Stato. Quasi 4.000 gli atleti arrivati da 26 paesi su 3 continenti. A Potenza si indaga sull'omicidio di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, il delitto nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Nel Ferrarese invece è arrestato un uomo, avrebbe picchiato la compagna per poi impedirle di recarsi in ospedale. Le ha rotto il naso e lesionato una costola. Sport calcio: finisce 0-0 il match di andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Tennis: a Cincinnati Cobolli vince in rimonta contro l'americano Paul e si qualifica per la sua prima finale in un Masters 1000. Domani la sfida con il francese Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.

0: R101.
1: Your love. Your love.
0: Amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Cisgiordania coloni israeliani aprono il fuoco a Hirbet Amrush a nord-est di Hebron. Morto un 17enne palestinese, alcune case in fiamme, ferito un 70enne. Solo ieri sera Italia, Francia, Regno Unito e Germania avevano condannato il progetto per il nuovo insediamento israeliano E1. Meglio chiudere la guerra oggi in posizione di forza e con l'America umiliata, così il presidente iraniano Pezeshkian, a poche ore dall'intervista in cui Trump afferma di aver annientato Teheran e di essere vicino al pieno controllo di Hormuz. La Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu per il caso Flottiglia. Maltempo nel nord Italia, forti temporali in diverse regioni, allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. 6 paesi evacuati nella Bergamasca, oltre 250 gli sfollati. ANAS chiude 5 km della A15 per un maxi allagamento. Al sud invece ancora sole e caldo. Tragedia sull'isola di Paghi in Croazia, un 21enne di Montevarchi nell'Aretino morto durante un'escursione in moto d'acqua. L'allarme è scattato ieri pomeriggio dopo il mancato rientro a riva del giovane. Indagini in corso, non si esclude un malore. A Lido di Spina nel Ferrarese è arrestato un uomo che avrebbe picchiato la compagna rompendole il naso e lesionandone una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale per farsi medicare. Si tratterebbe di due turisti a dare l'allarme ai vicini della casa che avevano preso in affitto. Tennis a Cincinnati, Cobolli rimonta l'americano Paul e si qualifica per la sua prima finale in un Masters 1000. Domani sfiderà il francese Phil. Stasera a Taranto l'inaugurazione dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ci saranno Meloni e Mattarella, partecipano quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore. Al 101%.
1: Your love.

0: 101. R101. Your love.
1: Your love.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.
2: Let's get drunk.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si alza la tensione tra Turchia e Israele. Ankara emette un mandato di cattura internazionale per Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia, chiesta l'emissione di un codice rosso all'Interpol. Gli attivisti rotto un muro di impunità che durava da troppo tempo. Il presidente iraniano Pezeshkian afferma: è meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e l'America è odiata in tutto il mondo. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran e presto Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo, aveva aggiunto. Sono i Paesi Bassi l'ultimo stato europeo ad annunciare il trasferimento di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno. Coinvolti, spiegano le autorità olandesi, solo richiedenti asilo giunti dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. E sui trasferimenti Meloni replica a Schlein, che parla di boomerang dopo la sospensione di Schengen con la Spagna. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta e siamo molto più tutelati, dice la Premier, che poi aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. In Svezia un uomo armato di spada ha ferito diverse persone in una scuola superiore a Fagersta. Secondo la stampa locale l'aggressore è stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato a una gamba. Non sono al momento stati diffusi ulteriori dettagli. Italia spaccata in due al sud. Sole e caldo, al nord danni e disagi per il maltempo. Allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Forti temporali anche in Trentino. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, oltre 250 gli sfollati. ANAS chiude 5 km della Cisa per un maxi allagamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: you.
1: R101 Your love. Amore al 101%.
0: Your love.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: R101. R101. Your love.
0: Your love.

0: RL 101. RL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL 101, la radio che ti fa stare bene. RL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mandato di cattura internazionale turco per Netanyahu per le azioni ordinate contro la flottiglia. Il ministro della giustizia Gürlek non può essere intoccabile. Pochi giorni fa Israele aveva colpito una base in Siria sostenendo che stesse per ospitare truppe di Ankara. Il presidente iraniano Pezeshkian: l'America è odiata in tutto il mondo, è meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran, aggiungendo: Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo. A Fagersta, in Svezia, un uomo armato di macete ha ferito diverse persone in una scuola superiore. L'aggressore è stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato a una gamba. Panico dei genitori degli alunni che non possono contattarli. Per legge non si possono portare cellulari in classe. Danni e disagi per il maltempo nel nord Italia. Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, 250 gli sfollati. Chiusi per allagamento 5 km della statale Cisa. In Lunigiana i vigili del fuoco salvano 3 persone rimaste sotto una frana. A Potenza si indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni. La donna, con un evidente trauma al volto, è stata trovata nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Interrogati diversi familiari e amici. Tennis: Sinner rinuncia agli US Open. Triste e deluso, ma serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Ieri Alcaraz ha annunciato il suo rientro in campo dopo mesi di stop. Intanto domani a Cincinnati Cobolli si gioca il suo primo titolo Masters 1000 contro il francese Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101 R101 Your love. Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Görlek dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica, Erdogan dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero, non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la Premier aggiunge dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 km. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Amore
0: al 101%.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
0: R101 R101 Your Love, amore,
1: amore,
0: amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: RC101. RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene. RC101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì, vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call. Anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Your Love.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.
0: R101. R101. Your love.
2: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky, attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump, le sanzioni falliranno come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone, è il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. Ha precedenti per aggressione il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia e tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: RC101. RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene. RC101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky, attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan, dittatore antisemita. Non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump, le sanzioni falliranno come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone, è il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. Ha precedenti per aggressione il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia e tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101.
0: Your love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e le

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Alcune musiche,

arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: venimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101
2: Your love,
1: amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan: dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone. È il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. A precedenti per aggressione, il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia. E tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101
1: R101 Your Love
0: Your Love, l'amore al 101%.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: R101.
2: R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi. Ci sarà anche Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan: dittatore antisemita. Non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone. È il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. A precedenti per aggressione, il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia. E tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: 101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. Your love, l'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101 Your Love.
2: Amore
1: al 101%.

0: R101
1: Your Love.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.
1: R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
0: Your Love, l'amore, al 101%.

0: Your Love, l'amore al 101%. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.